Non amo vivere con tutta la gente, mi piace solo la gente bene. Come si dice comunemente, bene si nasce, non si diviene. C'è chi nasce per le scienze.

oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze, perché fai bene poi non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza, la la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non lega, ma le canaste di beneficenza so sempre tutto sull'ultimo stile.